Dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visorare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte. Uy Dios, che amarrete, ni un cobre ha tirao. Che bronca muchacho, sei suelotario, grite.